0: Asempe FM UCL Fun Day.
1: Africa Green Tea, ibe di di da.
2: Di pepper purple, na di di purple.
3: Enti sa wo to makrela ye wo duani a. Na wato Africa Green Mackerel.

Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dear the ben echo. Training stories and philosophy na. Eso mi sabe so. Me sia ma. Me mum kan chio bia o. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di sia me. Man